fermati, dormi, che altro pimoni, cuveda mi pianis, pesenaglia.